Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore è con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Spartiti a gioia. Ascoltate RCF Corsica.
1: Ritruemo awa a Bibbia in lingua gorza cu Filippo Perro.
2: Secondo libro di Re, capitolo 19, prima parte. Gerusalemme salva e l'armata di Sennacherib distrutta. Quando il re Ezechiasso ebbe inteso questa, stracciò i suoi vestimenti, si coprì con un sacco e andò nella casa di l'Eterno. Mandò a Eliakim, capo della casa di re, a Schebna, il segretario, e i più anziani di sacrificatori, con parte di Isacchi, inde Esaia, il profeta, figlio da Moz. E gli dissero: così parla Ezechiasso. Sto giorno è un giorno d'angoscia, di castigo e di vituperio. Chi violi suo vicino a esce da useno materno e non c'è mica forza per il parto. Può darsi che l'Eterno tuo Dio abbia inteso tutte le parole di Rabsgaghe, che il re d'Assiria, il suo maestro, ha mandato per insultare il Dio io, e può darsi che l'Eterno tuo Dio voglia esercitare i suoi castighi per via delle parole che l'ha inteso. Fa dunque culà una preghiera per il resto che sussiste sempre. I servitori di re Ezechiasso andarono in de Esaia. E Esaia gli disse: ecco ciò che voi dicerete al vostro maestro. Così parla l'Eterno: non abbia paura delle parole che tu hai intese per mezzo di eguali i servitori di re d'Assiria m'hanno insultato. Adiamette in elo un spirito tale che per via di una notizia che lo riceverà voltarà in suo paese e lo farà giugasca per mezzo di spada in suo paese. Rabsgaghe, essendosi ritirato, trovò un re d'Assiria che attaccava a Libna, che aveva imparato la sua partenza dalla Ghis. Allora il re d'Assiria ricevette una notizia riguardo a Tiraga, re d'Etioppa. Omo gli disse: ecco, si è messo in marcia per farti la guerra. E il re d'Assiria mandò di nuovo messaggeri a Ezechiasso, dicendo: parlare di così a Ezechiasso, re di Iuda, che il tuo Dio in l'uguale tutti i confidi un t'ingani mica, dicendoti: Gerusalemme non sarà mica messa nelle mani di un re d'Assiria. Ecco, hai imparato ciò che l'hanno fatto i re d'Assiria a tutti i paesi e di che maniera l'hanno distrutti, e tu saresti liberato. I di e nazione che Mobape hanno distrutto l'hanno forse liberate Gozan, Karan, Rezef e Viole d'Eden che so in Telassar. Due so il re d'Amat, il re d'Arpad e il re della città di Zevarim, Dena e Diva. E Ezechiasso pigliò la lettera da mano di messaggeri e la lesse. E poi culò a casa di l'Eterno e a svutulò davanti all'Eterno, indirizzandogli sa preghiera. Eterno Dio d'Israele, chi posti davanti ai cherubini? Se tu usolo Dio di tutti i rami della terra, se tu che hai fatto i cieli e la terra, Eterno, porgi a tua reccia e ascolta. Eterno, apri tua voce e guarda, senti le parole di Sennacherib che ha mandato Rabsgaghe per insultare Dio io. È vero, Eterno, che i re d'Assiria hanno distrutto le nazioni e ruinato i suoi paesi e che l'hanno gettato i suoi dii in luogo. Ma non erano mica dii, erano opere di mani d'uomo, legno e pietra, e l'hanno distrutti. Awale Eterno, nostro Dio, liberediaci da mano di Sennacherib e che tutti i rami della terra sappiano che tu solo sei Dio, o Eterno.

0: e come una
1: spartiti a gioia. Ascoltati RCF Corsica.
2: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
3: 20 di luglio è a festa di Sant'Elia, o profeta dell'Anziano Testamento, profeta noi cent'anni non se Cristo. O profeta Elia de Tisbe in Galad divese i diritti di Dio davanti a Cab, re impia, e a sua sposa Jezabel. Jezabel aveva consacrato il regno a dei pagani e Elia mostretti che era Edo, o profeta do ero Dio, ma fu obbligato di vudia che Jezabel ulia tomba. Se n'andò nanto monte Horeb, e qui c'è suo passaggio straordinario, quando il Signore venne a visitare Elia e dice a Bibbia: c'evo un sonito, ma il Signore non era mica un sonito, c'evo un vento potente, non era mica un vento potente, c'evo una tempesta, ma il Signore non era mica una tempesta. E poi un momento dato passò un 20 giorni leggeri, e tanto Elia capì che era il Signore che passava e si vasciò a faccia in questo manteddo. Elia è morto come profeta, e non è mica morto giusto appunto. Elia è stato portato in cielo andando un carro di fuoco. Eccoci a vita del profeta Elia, noi cent'anni, non c'è Cristo.
2: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
4: Retrouvez tout de suite l'évangile de ce jour, il est suivi de sa méditation. Celle-ci vous est donnée par les prêtres du diocèse de Corse.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 19, prima parte. Gerusalemme salva e l'armata di Sennacherib distrutta. Quando il re Ezechiasso ebbe inteso questa, stracciò i suoi vestimenti, si coprì con un sacco e andò in la casa di l'Eterno. Mandò a Eliakim, capo della casa di re, a Schebna, il segretario, e i più anziani di sacrificatori, cu parte di Isacchi, inde Esaia, il profeta, figlio d'Amoz. E gli dissero: così parla Ezechiasso. Sto giorno è un giorno d'angoscia, di castigo e di vituperio. Chi violi suo vicino a esce da useno materno e non c'è mica forza per il parto. Podassi che l'Eterno tuo Dio abbia inteso tutte le parole di Rabsgaghe, che il re d'Assiria, il suo maestro, ha mandato per insultare il Dio io, e podassi che l'Eterno tuo Dio voglia esercitare i suoi castighi per via delle parole che l'ha inteso. Fa dunque culà una preghiera per il resto che sussiste sempre. I servitori di re Ezechiasso andarono in de Esaia. E Esaia gli disse: ecco ciò che voi dicerete a vostro maestro. Così parla l'Eterno: non abbia paura delle parole che tu hai intese per mezzo di eguali i servitori di re d'Assiria m'hanno insultato. Adiametti in elo un spirito tale che per via di una notizia che lo riceverà voltarà in uso paese e lo farà giugasca per mezzo di spada in uso paese. Rabsgaghe, essendosi ritirato, trovò un re d'Assiria che attaccava a Libna, che aveva imparato la sua partenza da Lachis. Allora un re d'Assiria ricevette una notizia riguardo a Tiraga, re d'Etioppa. Omo gli disse: ecco, si è messo in marcia per farti la guerra. E il re d'Assiria mandò di nuovo messaggeri a Ezechiasso, dicendo: parlerete così a Ezechiasso, re di Giuda, che il tuo Dio in l'uguale tutti confidi, un t'ingani mica, dicendoti: Gerusalemme non sarà mica messa in le mani di un re d'Assiria. Ecco, hai imparato ciò che l'hanno fatto i re d'Assiria a tutti i paesi e di che maniera l'hanno distrutti, e tu saresti liberato. I di e nazione che Mobape hanno distrutto l'hanno forse liberato Gozan, Carano, Rezef e Viole d'Eden che so in Telassar. Duaso, un re d'Amat, un re d'Arpad e un re della città di Zevarim, Dena e Diva. Ezechiasso pigliò la lettera da mano di messaggeri e a lesse, e poi culò a casa di l'Eterno e a svutulò davanti all'Eterno, indirizzandogli sa preghiera. Eterno Dio di Israele, chi posti davanti ai cherubini? Se tu, usolo Dio di tutti i rami della terra, se tu che hai fatto i cieli e la terra, Eterno, porgi a tua reccia e ascolta. Eterno, apri tua voce e guarda, senti le parole di Sennacherib che ha mandato a Rabsgaghe per insultare Dio io. È vero, Eterno, che i re d'Assiria hanno distrutto le nazioni e ruinato i suoi paesi e che l'hanno gettato i suoi dii in luogo. Ma non erano mica dii, erano opere di mani d'uomo, legno e pietra, e l'hanno distrutti. Awale Eterno, nostro Dio, liberediaci da mano di Sennacherib e che tutti i rami della terra sappiano che tu solo sei Dio, o Eterno.